questa è la follia. Questa è la follia. È la follia che lentamente ti pervade.